0: Radio Padova, la puoi ascoltare ovunque. In auto, FM, DAB e app. Oppure a casa, al lavoro su radiopadova.com. Smart speaker e smart TV.
1: Stai ascoltando? Radio Padova.

se ti piace questa musica. Radio Padova Country è fatta apposta per te. Hey country girl. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Country.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi, a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

0: Buone stelle, miei cari, dalla vostra Venusia, eccomi pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi sabato 19 settembre 2026. Ariete, alla dissonanza di Marte e Mercurio si aggiunge oggi quella della Luna, pertanto non tutto potrebbe andare come desiderato, ma avrete modo di volgere la situazione a vostro favore se saprete considerare che vi servirà per migliorare le vostre reazioni, spesso dettate dall'irruenza. Voto 7, meno meno. Toro, l'aspetto armonioso della Luna renderà produttivo il vostro sabato, soprattutto se saprete cercare la collaborazione di chi vi è più vicino, con umiltà e complicità. E voto 7 più. Gemelli, sono molte le stelle che in questo periodo favoriscono le vostre decisioni, quindi datevi da fare con il voto 8. Cancro, Mercurio e Luna non vi guardano con benevolenza, causando qualche noia pratica da affrontare però con spirito leggero, come vuole Venere positiva. E voto 7. Leone, approfittate di Mercurio, Saturno e Nettuno che saranno ottimi alleati di Giove nel segno, con lo scopo di facilitare il buon esito dei piani odierni. Fate però in modo che anche chi vi circonda possa beneficiarne. E voto 8 meno. Vergine, la gestione della vostra giornata sarà resa quasi perfetta da la Luna amica, quindi tutto ok e voto 8. Bilancia, la presenza di Mercurio nel segno vi invita ad essere attivi, ma forse potrebbe causare una certa stanchezza. Del resto, si sa, la vostra natura non è dinamica. Cercate quindi di essere selettivi e agire solo dove necessario, con il voto 7. Scorpione, alcuni astri sono dalla vostra parte e vi spronano ad utilizzare la sottile intelligenza che vi è propria con prontezza. Amore passionale e voto 8. Sagittario, siate concentrati come vuole un buon Mercurio, così da ottenere il massimo da ogni decisione. Appagante il dialogo amoroso e voto 8. Capricorno, la Luna sarà nel segno per tutto il weekend e voi dovreste approfittarne in particolare per occuparvi di alcune questioni che potrebbero avervi procurato qualche problema. Serata per il relax, meglio se in buona compagnia, e voto 7. Acquario, un ottimo Mercurio evidenzia le vostre doti geniali e rivoluzionarie. Bene il lavoro, cercate di dedicare maggiore attenzione alle dinamiche familiari, e voto 8 meno. Pesci, Luna, Venere e Marte sono le stelle che proteggeranno la sfera sentimentale e, rendendola serena, vi ispireranno sicurezza anche negli affari. Voto 8. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: ti piace questa musica? Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat. Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Famila, scegli Selex e risparmi 5 euro.
1: Fino al 30 settembre, ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un bonus sconto da 5 euro utilizzabile dal 1 al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
2: È il momento giusto per scegliere Selex.
3: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
1: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
3: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Radio Padova Meteo.
5: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova.
6: Dopo il passaggio nelle ultime giornate di alcuni temporali sul Triveneto, anche di forte intensità, andiamo incontro a un weekend. Con un aumento della pressione atmosferica da ovest, questo vuol dire stabilità, assenza di piogge, quindi sia nelle prossime ore ma anche nella giornata di domani. Domenica, bel tempo su tutto il Triveneto con cielo sereno o al più poco nuvoloso, di tanto in tanto qualche nuvola di passaggio, ma appunto basso rischio di temporali. Domenica tra l'altro la giornata più mite, perché le temperature raggiungeranno i 28 gradi. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.

ti piace questa musica? Radio Padova Country è fatta apposta per te. Hey country girl, na na na na na, na na na na. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Country.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: L'augurio di un buon pomeriggio dalla nostra redazione. Segnalo rallentamenti con code per lavori in corso sulla A4 Brescia-Padova tra Peschiera del Garda e Sirmione in direzione Milano. Attenzione alla presenza di diversi mezzi in panne sui seguenti tratti autostradali: A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste, mezzi in panne tra Re di Puglia, la barriera di Trieste-Lisert e tra Monfalcone Est e Duino. A4 Venezia-Padova in direzione Milano, qui è presente un mezzo in avaria tra Spinea e il bivio per la A57. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è disponibile l'app gratuita InfoViaggiando. È tutto, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova!

Uno spaccato di vita molto pesante per una ragazza, raccontato in maniera eccelsa da gemelli diversi. Su Radio Padova abbiamo riascoltato Mary. Ancora una volta buon weekend da Luca Lazzari, Ritmo Italiano. Le ragazze ci sono Clara e San Giovanni.

mica per me, non c'è niente di simile. Un giorno sei entrata nei miei sogni e hai reso tutto possibile.

0: Radio Padova presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
1: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Padova dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Famila, scegli Selex e risparmi 5 euro.
3: Fino al 30 settembre, ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un bono sconto da 5 euro utilizzabile dal 1 al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
2: È il momento giusto per scegliere Selex.
4: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50%, in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Chiedilo al tuo farmacista.
10: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Buaron.
11: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
12: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
13: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
12: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
14: Stai ascoltando Radio Padova.

ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!

Sei tu la mia città in Negramaro su Radio Padova, gruppo che ha avuto la capacità di cambiare il pop italiano ad inizio degli anni 2000. Benvenuti da Luca Lazzari, spero tutto bene dalle vostre parti, grazie per i vostri messaggi al 328 319 8000. Adesso una canzone nuova di Ernia, si intitola Dedica. Che nome dai?

C'era e basta ed Elodicona anche stasera qui a Radio Padova Ritmo Italiano, canzone di un paio di anni fa, forse tre per la precisione. Ancora ben trovati, ancora buon pomeriggio, buon sabato con Max Dupré mentre state girando per fare compere, acquisti e tant'altro. A proposito, un saluto a chi lavora nei negozi e quindi come commesso o commessa ci sta seguendo nella propria attività. Bene, vi accompagniamo con la nostra musica e dopo Sfera e Basta ed Elodie è il momento di Saif con Parlar d'Amore qui a Radio Padova Ritmo Italiano.

ti piace questa musica? Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, a causa di lavori si rallenta con code sulla 4 Brescia-Padova tra Peschiera del Garda e Sirmione in direzione Milano. Attenzione ad un veicolo in avaria segnalato sulla 4 Venezia-Trieste tra Redi Puglia e la barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. Ricordiamo inoltre che le informazioni sulla viabilità di Autostrada Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Malika Ayane ha detto tra noi, la sua ultima canzone qui a Radio Padova Ritmo Italiano, la nostra musica che non manca mai e che vi accompagna anche nei vostri spostamenti del pomeriggio del sabato. A proposito, grazie agli amici di Viaggiando per la viabilità di poco fa che ci ha dato un po' il quadro della situazione. Naturalmente non siamo più di fronte ai grandi movimenti di mezzi come succedeva durante la stagione estiva e soprattutto nei weekend estivi. Vi accompagniamo nei prossimi minuti con Giulie Coez a Radio Padova, quelli come me.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza.
0: E le canzoni che amerai.

0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Alfamila, scegli Selex e risparmi 5 euro.
1: Fino al 30 settembre, ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un bono sconto da 5 euro utilizzabile dal 1 al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
2: È il momento giusto per scegliere Selex.
3: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
1: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
3: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
8: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
9: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
10: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

0: Ligabue, si viene e si va, un po' come capita anche per i nostri ascoltatori. C'è chi rimane con noi fedelmente per tutta la giornata, c'è chi invece passa solo, anche solo a salutarci, e lo fa in un momento speciale, visto che abbiamo ascoltato le bellissime di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. C'erano Umberto Tozzi, Vasco Rossi e, per completare appunto il terzetto, Ligabue con Si viene e si va. Ci stiamo avvicinando alle 5 del pomeriggio, ancora buon pomeriggio e buon ascolto da parte di Max Dupré, adesso con Uelo e Anna Tatangelo e Notte Poetica.
1: Scende la notte.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
2: Ingresso gratuito per Italian Bike Week dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbiadoro. Scopri il programma su italianbikequick.net.
3: Al ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!

0: Sono le 17 e 3 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: scattare una foto.
1: Supera Telecinque, da qualche minuto siete su Radio Padova, Max Dupré con voi, e con voi anche la voce di Elisa, Amore è, canzone che ci ha accompagnato per tutta la stagione estiva, che però oramai volge al termine, ancora poche ore, poi saremo in autunno. Di fatto questo è l'ultimo weekend della stagione estiva. Rimanete con noi, Max Dupré, fino alle 8 di sera, tanta musica da ascoltare insieme. Infatti la prossima è di Loredana Bertè e si intitola Bollywood.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.

0: ubisolocasa.com.
1: Ingresso gratuito per Italian Bike Week dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Scopri il programma su italianbikequick.net.
2: Al ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti. Lungo la A4 Brescia-Padova permangono rallentamenti con code in direzione Milano tra Peschiera del Garda e Sirmione causati da lavori in corso. Ricordiamo poi che sempre per lavori fino alle 21 di domani l'allacciamento tra la superstrada Pedemontana Veneta e la A4 Brescia-Padova è chiuso per chi dalla superstrada Pedemontana Veneta vuole immettersi in A4 in direzione Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e di Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Giovanotti e Alfa, che bella e fresca la loro canzone che ci ha accompagnato per tutta la stagione estiva 2026. Era buon vento e buon vento anche a voi se siete passati a nord-est e ci state ascoltando mentre siete in viaggio. Poco fa la viabilità con Viaggiando, torneremo come facciamo ogni ora più tardi ad aggiornarvi sullo stato del traffico. Intanto qualche chilometro lo facciamo insieme anche a Giusy Ferreri e la sua Vuoto Cosmico.
1: Io

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Brava Giulia, è brava Giulia.
0: E le canzoni che amerai.
1: Quando te ne vai, io rimango così. Se quando te ne vai, fammi fare quel film.
2: Radio Padova.
3: Il cuore bianco scudato batte forte e lo fa anche sulle nostre frequenze. Radio Padova è la radio ufficiale del Calcio Padova. Insieme ogni giorno sosteniamo i bianco scudati e viviamo tutta la passione per la squadra della nostra città. Forza Calcio Padova!
4: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
5: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
6: Alfamila, scegli Selex e risparmi 5 euro.
7: Fino al 30 settembre, ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un bono sconto da 5 euro utilizzabile dal 1 al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
6: È il momento giusto per scegliere Selex.
8: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
9: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
10: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
11: No, no, a giocare a calcio!
12: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
13: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

ricevuto. In un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole.

Che belle le tre canzoni che abbiamo messo in fila, tre bellissime, le bellissime che hanno fatto la storia della musica italiana. C'erano Eugenio Finardi con Extraterrestre, anno 1978, poi si saliva all'annata 1996 con gli 883 e gli anni, e ancora Tiziano Ferro con Indietro 2009. Siete su Radio Padova, ci stiamo avvicinando alle 7, Max Dupré con voi, adesso anche con J-Ax e IPIO, però anche no. 1, 2,

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: sono le 19 e un minuto.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Quanta grinta sul finire degli anni 90, era il 1999, vicinissimi ad un nuovo millennio che faceva anche un po' paura per la verità, soprattutto per i bug del millennio, vi ricordate, con i computer che dovevano esplodere tutti insieme all'arrivo del 2000, invece non è successo nulla di tutto ciò. Litfiba è il mio corpo che cambia, voi non cambiate stazione, rimanete su Radio Padova con Max Dupré fino alle 8, adesso anche con Napoleone e la sua Cucù Marie.

Eros Ramazzotti, L'ombra del gigante, rimane un suo bel classico. Anni 2000, sono passati praticamente un quarto di secolo, erano 26 anni dall'uscita del disco. Canzone che però si flascia a ascoltare ancora, così è successo in questo nostro appuntamento di fine pomeriggio con Max Dupré fino alle 8. Vi ricordo la nostra linea WhatsApp 328 319 8000. E adesso facciamo un grande applauso a Chiara Gagliazzo, che ultimamente ha messo in atto una bella iniziativa dal punto di vista social. Ha intenzione di cantare delle canzoni unplugged praticamente in diverse città italiane che per lei sono importanti, e speriamo di vederla presto anche in centro a Padova, la sua Padova, con Due Respiri qui a Radio Padova.

Ingresso gratuito per Italian Bike Week dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbiadoro. Scopri il programma su italianbikeweek.net.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, sulla A4 Brescia-Padova segnaliamo rallentamenti con code per lavori tra Peschiera del Garda e Sirmione in direzione Milano. Traffico regolare lungo il resto della rete autostradale del Nord-Est. Ancora una volta vi informiamo poi che fino alle 21 di domani, per lavori, l'interconnessione tra la superstrada Pedemontana Veneta e la A4 Brescia-Padova è chiusa per chi proviene da Treviso e viaggia verso Venezia. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

Cioffi e Carmela, il tradimento che è diventata canzone. Siete su Radio Padova, ancora ben trovati da parte di Max Dupré. Poco fa, viaggiando con la situazione del traffico a nord-est, buon viaggio con la nostra musica, tra parentesi, e tra poco anche uno sguardo al meteo, quindi rimanete con noi per sapere come sarà la giornata di domani. Ci prepariamo ad una bella domenica, speriamo sia davvero così. Samurai J, nel frattempo, con Flamengo.

0: Radio Padova Meteo.
1: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova.
2: Proseguirà questo weekend anticiclonico anche nella giornata di domani sulle Venezie. L'alta pressione difatti garantirà stabilità, cielo sereno o poco nuvoloso sia domattina ma anche nel pomeriggio. E proprio le temperature del pomeriggio saranno molto miti, ancora valori tipici dell'estate con massime più o meno attorno ai 28-29 gradi anche sulla pianura veneta e friulana. Per quanto riguarda la nuova settimana, lunedì esordio settimanale ancora con l'alta pressione e con sempre sole e temperature estive. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
0: Radio Padova. Radio Padova.

Classica, facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di vita nei radio in questo fottutissimo.

0: Puta.
1: Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.
2: Radio Padova, Buongiorno Amici.
3: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
4: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
3: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
4: Più attenzione, più interazione, più risultati.
3: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
5: Alfamila, scegli Selex e risparmi 5 euro.
4: Fino al 30 settembre, ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un bono sconto da 5 euro utilizzabile dal 1 al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
5: È il momento giusto per scegliere Selex.
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
10: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
11: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.

0: gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Stai ascoltando? Radio Padova.

Mattia Bazzar con Ti Sento, e io spero davvero siate rimasti in tanti ad ascoltarci e ascoltarmi in questo pomeriggio che è iniziato, per quanto ci riguarda, nella fascia 16 fino alle ore 20. Ci stiamo infatti avvicinando alle 8, qui arrivano i miei saluti, vi auguro il buon weekend e vi aspetto domani nel pomeriggio, sempre a partire dalle 4 fino alle 8 di sera. Nel frattempo vi auguro il buon sabato con la nostra musica e con la prossima di Silvia Saremi con End of Silence a Radio Padova, Ritmo Italiano.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
0: E le canzoni che amerà.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
2: Ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, Ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già Che Ci Sei. Prenota!

0: Ritmo Italiano.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: Se ti piace questa musica,
1: ora siamo un roof garden, vedo tutta Roma.
0: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: C'era il mio maglione di lana e ora, ora, ora, questa ragazza è meno sola.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
2: Cerco di scordarti ma so che non riuscirò. Vetri neri se giriamo nel Porsche.
0: Radio Padova Generazione Z.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Comunque tu stia viaggiando con Zingari o Re, il cielo d'Irlanda si muove con te.
0: E le canzoni che amerai.

0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
3: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
0: Stai ascoltando Radio Padova.

domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13. Le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

0: Radio Padova la puoi ascoltare ovunque, in auto, FM, DAB e app. Oppure a casa, al lavoro, su radiopadova.com, smart speaker e smart TV.
1: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.

0: Radio Padova.
1: Radio Padova.
2: Sono quello che ti uccide e poi piange per te, ma anche l'unico che ti legge il pensiero. Fottevo, non nego, più e

0: è 1:04. Radio Padova.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.